0: Harman Radio.
1: 24/7.
2: Yeah. Della. Chita. Astra. Brr. Rika Bika Zamitina. Sonke Jain. Game open.